0: Di Francesco Manfredini avete ascoltato Concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Nevin Mariner.
1: Johann Strauss Jr., Bal Champêtre, quadriglia opera 303, Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Alfred Walter.

0: Di Johann Strauss Junior avete ascoltato Bal Champêtre, quadriglia opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Alfred Walter.
1: Frédéric Chopin, tre valzer opera 70, numero 1 in sol bemolle maggiore, numero 2 in fa minore, numero 3 in re bemolle maggiore. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre Walzer Opera 70, pianista Alexandre Tarot.
1: Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.

0: Di Johann Stamitz, avete ascoltato, Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Amilcare Pompielli, concerto in fa maggiore per trombe e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.

0: Di Amilcare Ponchielli avete ascoltato Concerto in fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.
1: Jean-Joseph Cassanéa de Mondeville, Regna Terre, Gillian Fisher, soprano, Ingrid Seifert, violino, Edward Higginbottom, clavicembalo.

Di Jean-Joseph Cassanéa di Mondonville abbiamo ascoltato Regna Terre, Gillian Fisher soprano, Ingrid Seifert violino, Edward Higginbottom clavicembalo.

Johann Sebastian Bach, Ouvertüre seconda in Si minore, Bach Werkverzeichnis 1067, Ouvertüre, Rondò, Sarabanda, Bourrée prima, seconda e prima, Polonaise double, Polonaise, Minuetto, Badinerie, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan. Masaaki Suzuki, direttore.
1: Claude Debussy, Suite Bergamasque, Prélude, Menuet, Clair de Lune, Passepied. Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Suite Bergamasque, Roberto Cominati, pianoforte.
1: Erich Wolfgang Korngold, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35, moderato nobile, romance andante, finale allegro assai vivace. Caroline Golding, violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Erich Wolfgang Korngold abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35, Caroline Golding violino, Berner Symphonieorchester, Kevin John Edusei direttore.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema vivace e variazioni dalla prima alla 33esima. Martin Helgen, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema, vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helmchen, pianoforte.
1: Benedetto Marcello, Arianna abbandonata, cantata. Prestissimo, adagio assai, in minuet presto, recitativo, dove misera dove, aria, come mai puoi. Recitativo, se fia che pensi, o caro, aria, che dolce fuoco in petto. Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.

0: Di Benedetto Marcello abbiamo ascoltato Arianna abbandonata, cantata, Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 6 in La maggiore. Maestoso, adagio molto solenne, scherzo non rapido. Trio lento, finale, mosso ma non troppo veloce. Gewandhaus Orchestra, Andris Nelsons, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar Ladin in cusab de vincist stambar. Tantar notizias, attualite e approfondimanch, nius in cudantaratara paiet kijar comanch. Del diesel più cert la Talia e del trumurozza de Spruc. Dujeb Dasser recorde a San Martin e di fans di Ladinart Cardana. Spoincht les Liandes Ladines al Festival Orizzonti Creativi e alla fincia model sport del Hockey Club Gardaina. Moi giungs in den Proia e scominciun con la cronaca del De. Den cut vant al diesel più cert la Talia. La riduzione sono scutas va in schmendrida da 12 a 6 cent al liter. Del Südtirol costa il diesel la meseria 2,80 € al liter, sono le autostrade podes un liter costet il Dani pras 2,50 €. Un trumorot sterk, 3,8, a tu ken que dang miste in Charles Dias la rejunto de Spruc. Truppas personas a sintis scassadas e al dils veras. Pro un trumorot stang sterk, ponesel niesel de plus dans alla dodel sorvis di trumorot geos fert l'Austria. Bel pyg domes al sista dumang est en trumorot la magnituda 1,6, che nu sintis de plus cagi in stara populaziu. A San Martin el danda più disnu recordena personalità importante ad la valada, o Jeb Dasser mortan da cent'anni, e al diun Matteo Taibon.
2: La casa Rai Faisen de la Valbadia a uri recordé y honoré o Jeb Dasser, que è nasciu dal 1845 a Longega y è carciu su a pera forada de Sora, co fe spert la pli. Alle nu preo, mo ince pionier dal svilup economic e social de la valada. Le referent Giovanni Michi a conté de la vita e de l'operat de o Jeb Dasser e dal contest storic.
3: O Jeb Dasser calé nascite un temp u la che alé dotata co saurì alé na situazion gunote de gran miserias alé un momento la che la gent purvada sur un tuo lus u la che massa purveda se in preste soldi alé ne saurì de preste soldi de che fice alc e gunote tu mai in citla tenora de la usura sur un dinsche
2: Cina dal 1803 e alle vesco da Porsenu il convent de Castelbadia stesi patruns de la valada, mo por mo con la liberalizzazione del terrace del 1849 ai paurs che fe l'independenza. Por podei surantong lui da paur e l'endire da paiette all'imper na gran somma una tantum na liquidazione, vintain de cultes d'anfora. Trec paurs messato su de bici por Romagna sung le lui, i manacciade gelania por la somma alta e porificia alc. De questa situazione alle preo o Jeb Dasser realizit la Valbadia un pensier social cristian modern. Na cooperativa bancara commettea la solidarietà d'anfora in iele davagn. Dal 1889 al metti su a rina la prima casa Rai Faisen dal Südtirol, al diun Giovanni Michi.
3: O Jeb Dasser pondi che una persona e una personalità che ha lasciato una merce stessa della Valbadia è un pionier, che ha capito il spirito di Temps e è stato buono di inviare un modello della cooperativa che tira ite più gente e che non va fuori sul davanti, ma che va fuori sul di aiuto, è una sorta di aiuto per se da idee se stessa e perché alles ist zurück, veramente eine grande Arbeitung, che dura due taurella, che lo e che essenziale di gestione per la economia della Valbadia.
2: Le pensier de Raiffeisen han schon die Dinge in pelle l'economia de chi ha in la Valbadia, al jung Mirko Dauru, direttore della casa Raiffeisen Valbadia.
4: O Jeb Dasser ha da la possibilità la svilup economic da quel rajon da Rina d'Antlauta e ha portato pro a creare un microambiente economico la che la gente ha potuto se sviluppare e altrimenti alles nie ha potuto sviluppare.
2: Le fondatori della prima casa Rai Faisen ha messo le fondamenta per un svilup economic san la valada al di un Giovanni Michi e Mirko Dauru.
3: È una persona istruita de che l'impro alla studia teologia e perché lei è una persona in una certa formazione. Seconda cosa alle informazioni, sarà sui contatti in Turon, in cui per esempio alla di che all'inizio di se fuori a Nuz nella casa Raiffeisen e che è stata spinta la sbirla per fare chilovale e in ultima che è un ingrediente essenziale di gestione alla creta della gente.
4: Un altro passaggio che Raiffeisen Friedrich Wilhelm e Jeb Dasser rapporta ora è quello di reinvestire i davanti che vengono generati dal servizio bancario anche nel luogo in cui si adatta il servizio bancario. Il mondo bancario vede che i davanti vengono trasportati piuttosto ora del raione in cui vengono generati.
2: Morte o job d'asser ai déjà 9 de settembre del 1926. Anga ince visite la fossa restaurata de o job d'asser de Cortina de Saint-Martin. Ara recorda i onorei am preo qua fat trep pour le bind la gent.
1: La prima edizione del Festival Orizzonti Creativi scomincia in ira Balzan facciamo in ant cina duman. Con 34 vanscht di esposti tres a Balzan alla manifestazione culturale organizzata dal Comitè da Balzan della Società Dante Alighieri, trasforma il Center Storic in suo gran posto in contata. In dialogo con nostra collega Margherita De Thomas, a Ierdomis de Susi Rotonara, accompagna il pubblico tagnate alla descurida delle parole e della musica delle liande latine. E al giung Susi Rotonara stagio con le liande latine.
5: Jaratik las liandas ladinas las Dolomites sides in stasses tesurs che clar pjung ple vedla e ple de valuta che unt la tradizion orala a us da de nanta us et la tradizion la letteratura ladina. La tematica di tesurs e presentat de ple liandas ladinas dalla lianda de la Reintfanes alla lianda de l'Aurona alla lianda de Donna d'India.
1: Susi Rotonara ha importedant l'importanza del rode delle figure femminili che non fa con la tematica di tesurs. Ciò che c'è l'ingaz è la cultura ladina che da scunè candes de scurì e ti lascia in de scurì un pubblico più ampio con cui agnia c'è molle sliandes ladinas. E al giung Susi Rotonara.
5: Questa è una bellissima occasione per il fare scurì d'andaduta al pubblico di Balzan e in te event può veramente portare pro in a fare scurì questa occasione in una maniera multimediale da la calincia nell'erc per l'ert, per la musica di lungia alla contia.
1: Ha detto Susi Rotonara che sta giocando con le liandes latinas. E giunse anninante con la musica tudascia che ti piace d'andaduta a chi una certa e te. I fans di Ladiner vain tres in dojong t'gardana e inc gestia prijati hotietl zustarias. Da plunas dis zimorum un rodar.
6: Gadaina, gadaina, loch, si certi mosch.
7: Ti ultimi anni samu da shalit il mond la musica, ca sancia i Ladiner, che i uni an in certa gradaina per la tradizionella ena di concerts d'auton. Audion la minonga da giochi in stufach, chantarin di Ladiner.
8: Ich rate, die Musik im Wandel fährt Truppe an Gemassa, die dann können, an der KI, die kann, Wandel produziert in Grumont Robes. Ich kann, wenn ich erst die Musik live, kann ich probieren, so ein Balk, wenn ich noch schätze, da probieren, dann bitte blu. Nur so ein Tournee, so ein Oktober, eine Grand Tournee, wo wir uns eine Reise machen, dann aus der Türkei, die lässt uns da jenes, la Jut, la Türkei, I bona il for da Nadella anche for una gran tournée, insomma Charlie da Fek stan e live cocktail live weil er vor mal dret banger ja klagant weiß kocken sona weiß in laut von du tora da to bang la caibe la
7: la gruppo sta vanova ce cancia col vando di sicedes in ce casa muda
8: e lo il danzi da un po da giù da sang non so un pubblico un più de tempo che magari compriamo un po la cd ma Liebel, ich komme schon welche die Auti in ihren Jacken plus CD Player leit, kann ich kümmer auch aber planen la CD, kann muss und die, also ich sage Stadt, ich habe gesagt Stadt 30 Jahre la CD oder 40 Jahre, sei Lanz, sonst alle Finke la CD.
7: Koje pa la situacion til čam la muzika tu daša il konišu šlager?
8: A mi im sa vor bel duta la muzika. Je vedi da al klasiko, al rock, al, alla folksmusik. A mi im sa im po bel dut. Ich weiß, la gent ti sa bel a fe festa, ti sa bel a scute su la, na bella muzika, ka li vor, vor bel e ti fe na al grazza ku la muzika la gent ka li ofer cekte bel.
7: Te Valdana ha un due de più fanclubs da ora da qua, mancia privac e te i cunici con la Corrieres.
8: Lì fa bella, va in alcun fanclubs, ma lì ha anche un gran lavoro con i fanclubs, perché noi siamo un po' non tanto aufgebaut di gran fanclubs, a già che lì so bang vor un po' da strite, tri fanclubs, per se strite, tra dai, e poi vanno, sono noi, sono ci fuori a mezzit, perché allora uns, cagion po' lascia vestre, no, si, und dit, fa già de vostra roba, schon vuol mettere su un fanclub, che si mazzuma, tra i bel senza nos, nos ding, a già, long nies plus mettere a mezzit.
7: I fans di Ladiner si spürte vor in Ort Chantis Nuevas.
8: Wenn ora sind die Jänner, wenn die Laura eine Nuova CD hinaus, in Ockung Dodisch Nuova Chantis, una Ladiner, noch sagen, vor der Sus und die CD, Ich habe einen Verbeitrag von Fats. Ich wollte davon plurieren, aber ich habe einen Verbeitrag von Union. Sowieso der neue Chantis muss vor ihm noch richtig.
7: Ein Skijock in Stufach, Chantarin di Ladiner. Bilder 24 Jahre in K. in der Gruppe di Ladiner, die sind Chanta. Der Success ist für mich ganz.
1: In Dumania ist ja fin Pordenone legge, Cintist festet lieber la Literatura et la Lettura. Kun vala zand in Spur Furlan, schuk Matteo Taibon, nos spliga più avisa.
2: Pordenone legge, la Festa del Libro e della Libertà, è un event culturale di gran importanza a livello nazionale. Questa ultima edizione, dai 16 ai 20 settembre, ha il bu endo chance di event singui, con la città intera paladina dal Liber in calendar spes de indunades con autors. Al dominia l'italian monaler cacefe in cele Furlan. Ai 18 de settembre è l'enchegno presente le Liber bilingual Furlan-Talian une faveles flandorose, un lingaz dominant, al giun l'autor William Cisilino.
9: Questa lingua è una grande storia che ha nas 2000 in Sindaur, dal suo primo butul e che però è arrivata a svilupparsi fin qui anche producendo letteratura un lavoro importante.
2: Anche William Cisilino interviste per noi la collega furlana Natasha Gargano. Le liberale scritte anche al dito per conti che questo lingazzo è una gran storia, lingazzo che è nascito da 2000 anni da Supremes Fios, che si è sviluppato al dito anche in che producendo letteratura importante. Le libere sono scritte da William Cisilino, direttore dell'Arlef, l'agentura regionale per le lingue Furlan e da Flavio Santi. E per le Furlan sluminanti in che c'è mo al di d'anche?
9: Beh, al di di voi lui è sempre di più, grazie proprio al lavoro che in tanti ha fatto per portare in devant e alle persone che scrivono e soprattutto che le fa vero in ogni dì.
2: Le Furlan è un lingazzo sluminante in ciel di d'anche a Rata Cisilino, alle tre di più per marito della ur che tanti fece per le portennanti e le persone che le scrivono e che resco le baia vigne dì. La maggioranza dei Pordenone dal Friuli italiana Cisilino si fece un po' mantante di morveglie che le nuove tre pagine alla presentazione del Liber. La città baia le 18% della popolazione Furlan. E le danni dal Furlan?
9: Il futuro delle lingue è scritto al disincusi dai voi dei nostri frus, dei frus che la chiacchierano, dei frus che hanno voglia di imparare, se non la sanno anche mo, e sono loro che hanno il futuro in mano.
2: Anche William Cisilino, che vega le danni dal Furlan tai edli dai mituns, che vega da imparare le lingue, scegne le sanie che mo e dalle baie, e alle danni le smangs.
1: E non sanno al sport, al hockey. Il Hockey Club Gardaina sugen kuso prüm jügt Campionat Zalva dokalada dein Schüda da Vanilla Liga Alpina. Al ninia man test pur la squadra, moinch pur il Publik. Da plünes dij Alexander Stufer.
10: Dan ching manch kan klaze Gardaina fat la maruoja de Hockey lang, wenn changel Titul da Liga Alpina, il Stadio Pranives de Salva stat von duora cum belau 2500 spettadores. Fans der Gardaina, Sustanidauers und Familie sind hier, se ova eigi dort dauril lascha tredang Enthusiasm pol Hockey ke manchova da des 40 anni te valeda. Tant ke ihre Stade kaj Enthusiasm del Publik udrang ngschnurt. In kinem heulu ni wenn du de pluabuna manch prometza lampasa. Al dortel Präsident Walter Plonder hier uniter zu abunamant wenn du statistikamant renuf prometza la sajon passeda. Kumpa d'Ampea ja bunamansch pri sponsores, jela des 500 persones kan schnurt bille l'antreda segoreda. Ng schiel das Hospitekel su zes l'ultima sajong, porta bille al schkum chamanstel campionat, plus jant i plus atmosfera atle stadio Pranives de Salva. Die Playoffs a la squadra vanchu set juesch sung ot. D'antri jugadores, jil per kal krata der stenche kastan, belaunia da batter in chesa. I prim doi juoste campionat ist ai ora de chesa. Am rang ai perdu, ja sterzin kiesi ruei ai tempe saura pro, jang schi salva a manca ungen pont. Dankai la squadra matuda drittbang, ma dovia mancha pex. Ng schnurt bos ein ojuge Julian Senoner, ke fova unisara. Dimitri Vozovic muss an koi mochale pro, i Sascha Gimon, mimo firm, pang mel sotana jama. Se mancha kisdoi pex fulle stieres, giata da l'autra pert, i già uni l'occasion de se fe valei. Ich kösch an Kinamo vertritt Bangl Badiot Jan Frenademetz, il verschang Christopher Bettega. Le Prosse aben linder durch die Joy, per il Moment de staccada farmt im Fascia, per Jude Dovia. La prossima ora sa spierten de Gdeina la Squadra de Kitzbühel. I Adler adantirven zukontra i Cavalieres le Unterland, i per kölcher jöi de Kreta de pudei batteri Kampions lotiming viren. Lande Schwieder kungel hatze Gdeina, schkumman schon koi pluabnaura del Solid, da mesa la Ort da seira.
1: Ednang schlüsönjungs chamas previsions del Tamp, in ei baes de schwanta södumang e al darendlung zu Radl. Das Minimum sarà piuttosto basso, tanto a 4,7 Grad, tanto a 7,20 Grad als Maximum des Valades Latinas. Cage dut per il notiziare tenke. Pro il Mikrofon vi saluti io, Mara Miribung. Adiute si a tutti in antna bella sabta domis de en bel fin de ledma.
0: La Coppa dal Caffè, anche ardora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladings della RAI.
11: La manifestazione del Giauf del Sela del 1946 e si conseguenze. Bon domsdì da Roland Vera. Der nostra linge de trasmissions son la gran manifestazione di Ladings son il Jauf del Sela ai 14 del 7 del 1946, rovons un quei a spiegè il cheder storic ca condiziona ince motiva ca sta espression de volontà identitera de la gent in taur al Sela. La cordonsa cantaur 3000 Ladings ad ca l'occasion manifestà si ulentà der Stella Dings i da giappè il riconoscimento da si darci coc gruppa etnica autonoma. Na tel mobilitazione de gent ladina ne jemo mei stata da che giultimi 80 anni. Bonament rajacant lauta tutta la possibilità sem jovamo possibles i ladings ovantendu che cala fovan occasion storica can ne pudova nia sarjume. Savon tant co clegita i che trups de calagiranzes che fova unides presentedes alla politica, la mozion de Dodge Ponch de Guido Iori Rocha, ne jenia unides realisedes, che ban cantant il ban un po' unifat velvara inant.

La situation de Confins ne fauvat calan monia de fin clara. In jan canol de Sting, de la provincia de Calles-Killadings fauvas parti issu. Per mod del 1948 univ la sede il Tratat de Paris d'Anter de Gasperi e Gruber, che tiesa de pon assegurar una autonomia speciella a la region Trentin Tirol del Sud, de Calles-Killadings se es am pert in Cejuva, Schaban, che in fosse nia unic menzionei in una maniera clara del test de cala curdanza. Ma per entender co la manifestazione del 1946 e unida sel de, me songs fing waren dauch la storia, in China dolla fin la prima vira del mond o gran vira co la vang nominata dai ladings. Con il Trattato de Saint-Germain-en-Laye del 1909 passava nos rayon alla Talia, che ova venciula viera belle schicke il tifova un impermatu con la curdanza socrata de London, che fova stata la motivazione per il rani d'Italia da abbandonare si allianza con la Austria-Ungaria e con il Reich Tudesk e passe alla Entente de Francia, Rani Uni e Russia del 1915. Cash fova un sentì tlodanaus con un gran tradimento e la declarazione de viera de Vittorio Emanuele III contra il Corso Franz Josef, coque velc da despriege e da condanne in ce moralmenter. Ma savon banc, tla politica e tla viera, ne jel de guna moral, me interes. I belm pont, di ova la entente, m'permetu niame il confin strategic il prenner a italiani, ma ce de gran rayon sa est cum Triest, l'Istria, na fata de Slovenia e saura promo in china mela Dalmatia e si Ijules. Vesta favloni o dudant garanzies per la populazione de Rujneda Tudasha de calca univa monominant lauta Tirol Meridional, che tu lova it la region del Trentin e de Bulzan, con le pro in cella valedes de Sauramont con un pezzo e fedom, che tu cova pralvedel Reichsland Tirol. Ma i primi sintomi della democrazia e del rispetto della mandranza da l'amministrazione militare italiana univa tosh de sfaccia del fascismo, che da il 1923 univa de Pierpul più autoritär e nazionalista d'antaldut da l'assassinamento del deputato socialista dell'opposizione Giacomo Matteotti.

Bele del 1923 univa un pazzi fodom, metude sotto la provincia de Belung, contra la protesta scharfes de la population locale. Kank Bona del 1927 univa istituida la provincia de Bulse de Belung, contra la protesta scharfes de la population locale. Kank Bona del 1927 univa istituida la provincia de Bulsang, ova il governo fascista Samban

Nuzé, der nostra etnia, per fevalei un dart storic, son tut il rayon regional, dall'altra, u lovel assimilé de fin i ladins, a italiani, stritt an giù uni region de identità particulera ai ladins. Il major pricul fosse pona uni dalla options che del 1939 essa sparti mode plu i ladins, i zarang un toch d'antre cai culovas un gi del Terzo Reich, renunziang a si vestre ladins, i cai culovare stet si valedes, a cosch da uni accusei de vestre traditores dalla propaganda nazionalsozialista. Tlo mussen bandi, kel fova assurd tla me traditores kai ladins, ke ulova mere ste ladins. Ma la propaganda, il fanatism di nazi, fova damat stersch, de kal occasion, il fova an chauniersel de persecutions crueles contra in nier optanch, kanke del 1943 la Wehrmacht tudascha fova unida saur al prener ite, in cei ladins fortumei sut al regime totalitär la Operationszone Alpenvorland. In Schila univa sandagliala vendettas di ambienz plu radicai nazistsch contra trupps ladings un pert accusei cum faucita imenei di lager ore tudasch un kinamei kundanei a mort per si opposition alla viera.

Posso bem se imaginar, tant de sang que queja gauja d'entre la gente e per quel ne l'unia das fema roia, que do la fin de la viera e l'unia se de vendetes de l'autra part, un chepperman de partisans del belumat cardei ad alerc da gente d'atlo. I mazzamanch del bosc de Peschkul, de quel 1945 restarà giut mot la memoria de la gente de Gardaina, schick ensch autre episodes Burg Claires de autre Vallée des Ladines, de quel moment d'anarchie e de confusion. Un schiller rovons an a situation en travaillada, cun truppa persons ladines mo per juniores del Fulstier, cun familias partides, cun ideologies nationalistiques desferentes, dut elements de na gran crisa di ladins e de mel segurezza sung da uni. Der Kellerie Atmosphäre il Statum Valgung Ladings d'Ardiment, apportedant un Modell de Schola Autonoma, cum Sniamantel Lading, apicolin i un Valgung Idealistschkog Max Tosi i Tresele Gruber, a se purve per mater un pe garanzies per i Ladings de la Societe e de l'Administration. Dadut cascheder storic naspon al Movement Zent Ladina Dolomites, che vuol separare contro una spartizione nuova di Ladins e di assicurare a nostro popolo un dauni danni e autonom d'un cheder democratic nuovo. Giron in anta osservè l'evoluzione di Fatsch dalla seconda viera del mondo che porterà alla gran manifestazione del Sella. Per intanto un bel saluto da Roland Werra.

0: È importante anche per capire la migrazione e la conseguenza dei rapporti di Pudai dentro nord e sud global. Perché a Sfingi sono il programma della OEV anche Nazione di Placaccio in convenzione dell'Ost-West Club Amarang. Vor plus 20 van el prantrevanche de Socors la Monte sa durva drones la Val de Thurech e l'Enquei unimatuagi indi de formazion e ajournament cum participazion internazionale la Martina Rir.
1: Las naia belau nia pluda pudai panse de metz. Drones e prantrevanche de Socors de condizions extremas vor plus 20 in sustani essenziell. Prank und Tedes der Experte der Drohne des Sukurs, Coca-Cola, die auch nicht mit der Gie prallegte Neves, weil er dann all dut des separate Ohr-Experienzes und Conseils sind la Durvanza der Kastangenies. Manage Drohne se demanda allenament in a Formation a Puntin, und auch 40 Pilots der Drohne, ab und pur ve Ohr-A l'Angenies Plunuoves, pensi des propi paribujans la Squadras de Sukurs. Il champ la tecnologia della drona si è sviluppato che va in anta vach plan. Si be pranter vanch de rayons periculaus, pralovinas und schot la protezion civila, jel aldi dan quai mesung se nutze de cameras e sensores che posa scurte de trop, il temp che passa da na credida da aiut, un kinken ruva pra la persona da salve, temp che passa da na situazione d'emergenza anche fela de sfranza.
0: La Commission de la Lavines de Südtirol, del Tirol e il Trentin potrà fare conto a scomincer dall'inverno che va con un programma di formazione più ampio per valutare il pericolo de Lavines. Sung la plataforma pro.lavinen.report unirà la stima di rischi portati in maniera più ampia con la integrazione di osservazioni fatte direttamente dalla natura. Il programma sarà da garat prodotto tra i 146 Commissioni de Lavines del Rayon de l'Euregio con l'Euregio che finanzia anche il progetto Bridging. Annika Wang. Et le fin an aus Notiziar de Grapravai, j'écoute à sous, j'en ai une hand kung la transmission d'un Krabs de Sella.
2: Rai Radio Ladin. In ire in que. Personnages, avvenimenti e storia.
3: Buona sera, adesso adus che ascolta sulla trasmissione di Schnötte e Erika Kaschlunger. In Schnötte, ai plagiai da ester chilotte stua con Carlo Kaschlunger a San Martin de Tor. Carlo, o la es patte nasciu e cosci se?
4: Nasciu sono arrestati chilotte San Martin, plagiai da vedere il problema che le picta stalt, più di se alta ite, da tank mi feria a fare la ciata giù chilotte il center. Il pododa. Le 40 e della segra sono io per la casa di San Martin e la che vince mal di anche.
3: E a scuola è stress di San Martin?
4: A scuola sono stress San Martin e poi dopo sono stermezzi a imparare fiori a Cortina, premi per veruf e dopo sono a casa e avrei da fare per tutto ciò che sono in pezzo.
3: E ciò di tasma che rifora l'ora da fiori?
4: Poi all'epoca mi pare che è febbre. Mi pare che mi manca la dita da febbre, poi dita, insomma, le massù del 32. E poi all'orecchio più posto, in ultima inch che lo stamattina che è aperto, la xunzet, lo calcola. E poi ho il mio freccia per il febbre. E io sono giù di mezzo per fare, sono in strucca e poi anzi l'avrei sboriato per l'ancina che è l'inizio di trasferirla per la ditta da chi l'ho giù la zona artigianale e io dodo, ma sono giù in pensione e alla scesa mi frequentano con i due mitungs.
3: E tu hai imparato a Cortina, che tal passa al più?
4: A lei a Cortina riesce la mia sola lavorare a Cortina, la clinica, e poi io rompere ferro, ma la vorrei fare battuta, vale un po' più di, ma sembra di più di complicato, non ma il ferro qualche foraccia vai, farò te, cruda, morte, e poi c'è fatto il posto a Cortina, e sono già a Cortina, e sono stella ieri a imparare, e era in Gran Berg, tutto la crea 15 lavoranti, 10 lavoranti a man, e gli ho smerciato altro per fare battuta ieri, e poi sono stella ieri, dopo sono a casa, e poi mi sono ripreso i soldati, e dove soldati che ce ne sono bisogno, sono stati là da Orena.
3: E ti hai salvi troppo da fare la urda feor?
4: Ah, io la volta il troppo, io le farò in troppo scrus, farò un clan, farò un fariato, farò un lumps, farò un vino, sorta feor, no? E poi il bello è anche un più cambiato, cioè che sei... Sei la urda feor, ciò che lei la volta, il fer battu, in più giù truc, ed è che lei è un'altra moda, lei è la moda dell'inox, e dort va infatti più semplice, non è lavorare su clavuta. Ma mi sono detto che il lavoro la chi viene in parete a gravire, con scarpe, la forza in trocchi, no? E te patrici più complicato che le mie lavori per il compleanno a me.
3: E Carlo ha perso il lavoro tutt'asin di giocare troppo con la musica?
4: Io con la musica, anche sono in trucco del soldato, per la musica di San Martin che andò a mettere il suo ciurico a Regiude Broda dal 58, Regiude Broda era stato mezzo 10 anni. 10-12 anni era mi portato fuori, non era più capello, ma era che mi tira il suo regno del 21, per stare la vera, non trovo ciò che finì musica, no? E dal 70, anche andò qui a dire musica, non tira il suo, e lo sono giù, però sono stecina, anche se sono un membro d'onore, presidente d'onore, ma sono di, da chi sono stai in 26 anni presidente della musica.
3: A perso, ne? Asin stress, c'è?
4: Prima sono stai, che è Cortina, sono sempre ancora Cortina. Poi sono in giro, poi mi ti sei, il 68 l'anno, che sono in Cortina, che mi ti sei certe lanze. E dall'ogni volta sono c'è, e dallo sono zincita circa 50 anni. Dal 68 al 2018, poi di anche tutto il cassetto.
3: E dai loci sorte musica c'è sfagiospa?
4: No, sono c'è popolare. E un c'è tipo Oberkrainer e poi un zince hai fatto tre testi per Ladin, Sanz Ladin, di certe lanze hai detto scritto, poi anche a fare un certo in nome, so che io ho detto cent'anni Ladin e il derco di perché un zince tutti tre vette. E da l'incidente di San Giardino, anzi, la gente lì in questo si ricorda, c'è molto, più che altro l'ho fatto non per fare geschäft, ma l'ho fatto più che altro per restare zurück, weil ricordo, no? Anche un gruppo von der Latte, per essere per niente, no? E perché sono stato che a darmene do, da reto senna, ding, e un incidente per 2008, un fatto per i 40 anni, in DVD, e tutti questi vari porti, c'è stel, per il plante spesso, per il birch, per il tutto in Toron, in Selbal di Chantadus, insomma, vini chanti hanno tutti un altro porto, e da ero stesso, ricordo che un po' dice, anzi, a tre ci mi ha fatto i complimenti, in modo che era ti plesche, alle ci morste, un più di. Sai, di certe lance, no? Quando val van valora, mi fu van da l'altra, per questo più niente.
3: E la gespa tanga su ne?
4: Ah, la val Beria, val Gardena, val de Puster, val d'Isaac, sono giù da Marangite, sono stato fra Österreich, sono stato fra Deutschland, da Köln, da Stuttgart, da Nürnberg, da Heidelberg, insomma, sono giù, sono più da, anzi, e sono già fatto, a po' 10 anni di tante gie, sono ne, c'è se ho più di lavorare. Ma è che non si può fare un lavoro, un eco con il maestro l'altro, il tista l'altro, e poi sangue ci lavora, poi da gittare massa in cerca, non può donne. Slaggi, la volta parola che è il primo lavoro, poi il hobby, no? Ma ci sono giù salse più belle, no? Vale un bel fatto.
3: È una bella esperienza.
4: Ah, è un'esperienza bella. E poi è in cerva a un certo livello.

0: Carlo Kaschlunger, una dus grandpas jungs noi la musica da dut fa musica. Mo vas o scutes zünste musica o vas a concert?
1: Ah, ja, ja, lauta. Per lauta, concert musica de lo joi con note in cerca le feste. Cioè, ma a regione scutel concert, no, mi stessi una festa, per la sera mi sanno nosso, ne, per regione si rovanza automatis, lungo la che le feste, no. Per una musica che suona, l'altra musica che suona, per doi in nos, per mi sanno beste de lo, no. E spo, do, anche se è su te, per la musica, spo, regione extra, i primi sai in d'altro, per scutel concert in cerca, per via che non sente tra sé la musica, ma per me non la rifonde. In poco modo, sono ascoltato i concerti di musica, si rondeva al tol, in nome di Tocci, per dire. E poi dopo, anche chi sono ste presidente della Giunta Musica, come sai, c'è chi sfria il concerto lungo, il concerto è uscito da tutta la valata, e ne ho lungo in via, lungo mi sai, Pom sein, ci si fora per pusta, de chi è in il Bezirk de Borneck, che è it l'Ausschuss del Bezirk Bruneck, come rappresentante della Valverdia, mi sa, ci è dutz stuntades, in cerca in c'è concert, in c'è le concerti di altre musiche, o soprattutto di val musicante, mi sa, all'infotrese da Gino.
0: E con la musica, un'altra bella esperienza, che ti ha fatto con più musica a due a Roma, no?
1: Ah, io da lontano sono una musica, da mi king, io ho un 5 per musica, 5 sit per musica, non ci sono una gran musica, e sono condotto fuori da New Music della Valbadia. Non ho mai con una musica, perciò ho lungo fuori, e si usa da rum. Florian Tamella ha fatto il Kapellmeister dell'Otterie a Roma e ha preso che tutti hanno un gioco con l'Endanade, la Valbadia. Un coro della Valbadia e giù, un tiedome del 50 e la musica del 50. E ci sono 100 invitati e in 200 giù a Roma anche gli altri 3 dischi. È una bellissima esperienza, è bello.
0: E Carlo, da sinzune, no, pro i agri, da lui siamo tutti un gruppo di cor, o è il bello?
1: No, il gruppo cor, non c'è, c'è niente, sono l'84, da più piscolar. Non qui a dom, con un paio di roi, abbiamo tutti, vale, lui e le costa, questo gruppo di con la ciaccia e 5 o 6. Spesso si è nato prima, poi dopo, no, che c'è molla pro, e sono giù per mezzo del 90 e sono giù per 3 la propria quel gruppo. Noi siamo giù da manà, quando abbiamo fatto feste di San Roberto, che è feste di Revirz, alla Leria, feste con un'altra messa alla Leria, con messa e con più di 30 di mente, sono giù. E poi dopo il fatto mare in più di Marana, e stai a due miagri, ciò che non farò, vieni tanto farò, la Roberta Sfair, la Val, San Martin, Lungeri, a due. E poi un po' di atlata, per lungo sono andato al Rivier di Mareo, per lungo sono andato, sono in città in Gardena, e sono andato a Vignano, a Santa Cristina, a Selva, a Ortegei, e poi anche a Ispo, Sunan. Del gula nom di agri in cerc also ne la valbadia e in gardana e in chaldi krong e kanchnos ich bog an kel sozet kel marida jager in via come gruppo con la chacha kan con a sant me fo compli a mari un semanale ich bog dann a not io sa not sowieso e ich bog ich in ultima della soppritura un degno non so ne che la soppritura se non si un tocco anche a Ruvia dell'Ercol che con il morto lo dà in Gliese o a Ciasa rombe lì accompagnando dall'Erc e dopo la cortina gli ultimi tocchi sono anche un gruppo con Ciasa un caiaga tixt da manà no? Lei era Vierzk da manà
0: Carlo tu ti dedicai Trupp de Totemplade als Unions e per quale aste in Ciafetel 2013 un bel riconoscimento, no?
1: Io nel 2013 ho Ciafetel, invece ho fatto una lettera che io in giù di Dante da Ciafetel l'onorante, la medaglia del Landes Tirol, del Spruch, per tutti chi mi ha fatto per la musica e per i ferani del paese, della Valbadia. È stata una gran sorpresa che mi è mai aspettato. Ma è Ja, ein Rekonnisciment, das ist eine sehr große Situation, allein stehen bei der Fischerkunst davor.
0: Die Junta ist eine Union, die gut trifft, so die Situation, wo man die Fadia-Difficultäts schon auch genannt hat.
1: Ja, das ist eine große Situation, wo man die Delusion hat. Kankung njau, ma jule grazza ai Kankung mpara e njau pro la musica. Kankung lascia, gonot, pro gauze njanka tante ding, molan fok, e kalo kal vignade, e vignade nina delusio, kal mstavo bada verte bort, Kankung lascia. Prochimo il plurie, prochimo, e net kik njau truk, mo renc kik lascia di fitini, mento. Portrezi, kal isce shod, el batrucke, a porveia la scena, mo ciutra. Ich habe eine große Passion für die Musik. Die Musik ist ein Verein, der ein Pays ist, der Deutsch. Ich habe alle Frühjahrskonzerte für vier Mal, die werden zwei, drei, vier Proben erledigt. Ich habe Frühjahrskonzerte. Dann war ich in zwei Proben erledigt, die ich stehe, für vier Konzerte. Dann war ich in der Musik, zwei Proben und Konzerte. Ein Bruder, 90 Jahre lang, er ist nicht fest, blüht noch. Ich spreche lieber, ja, ich habe eine Kose, mehr so ein Problem, für sie war ich im Pänk, die Musik. D'altronde, komm, die Passion fest, dann ist die Passion, sforzando nicht mehr Bund von mir. Na, ich habe, dann faccio ich für euch. Ich
0: bin auf der Fin der nostra Transmission. Dar Belgiulang a Carlo Kaschlunger e Belgiulang a Dütze a Dütteski Knusa Aschkutesse. Ciamona Bella Sara, Zauda Erika Kaschlunger.

E dunque si conclude Stifelio, dramma lirico in tre atti di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, che abbiamo ascoltato in una registrazione Euroradio del 13 marzo scorso, Vienna, Theater an der Wien, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e il coro Arno Schönberg, diretti da Jérémy Roger, maestro del coro Erwin Hortner, e con un cast di cantanti guidato da Luciano Ganci, tenore nei panni di Stifelio, Joyce Sukuri in quelli di Lina, Stepanka Puchalkova, Dorotea, Franco Vassallo, applauditissimo nei panni di Stankar, Alessio Cacciamani in quelli di Jorg, Luigi Morassi, Raffaele e James Krishak era Federico. Dunque abbiamo ascoltato un'opera anche non troppo conosciuta, che naturalmente ha avuto una sua seconda vita, come gli appassionati verdiani sanno, con una elaborazione successiva intitolata Aroldo, che esordì appunto qualche anno dopo la prima fallimentare dello Stifelio, ma insomma quest'opera viene recuperata in questi anni davvero con moltissime rappresentazioni, diventato uno dei punti di riferimento anche della riscoperta di tesori verdiani meno conosciuti. Dunque è stata un'ottima occasione di ascolto questa, anche molti ascoltatori hanno mandato messaggi al 335 56 34 296, molto spesso encomiastici nei confronti del cast, in particolare per la voce di Luciano Ganci, forse un po' meno la direzione del giovane Jérémy Roer, il direttore parigino che era la guida dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna per questa registrazione del 13 maggio scorso. Dunque si conclude il nostro primo dei due cartelloni musicali a cura di Giorgio Marino questa sera, Radio 3 Suite.

abbiamo ancora qualche minuto da dedicare alla musica, cambiamo totalmente genere, ci rivolgiamo verso la musica del Novecento e in particolare un repertorio pianistico che viene illustrato in un bel album di qualche tempo fa della pianista Elena Ryu, si intitola Piano Icons for the 21st Century, dunque icone pianistiche per il XXI secolo, un album che raccoglie musica di autori molto vari, tra l'estone Arvo Pärt, l'australiano Peter Skaltorp, l'inglese John Tavener e il catalano Federico Monpou. E poi c'è una pagina molto nota, molto importante nel repertorio pianistico di Leos Janáček, che è un compositore moravo che ha composto nel 1912 una bellissima suite in quattro movimenti, piuttosto visionaria, si intitola Nella nebbia, è uno degli ultimi lavori per pianoforte del compositore, caratterizzato davvero da un certo onirismo, soprattutto nell'articolazione della melodia, ma anche spunti della tradizione morava, che era la tradizione della sua patria, e anche con molti cambiamenti di tempo. Dunque è c'è una certa aderenza di questa suite Nella nebbia di Janáček con le atmosfere dei lavori impressionisti, in particolare quelli di Claude Debussy, e la prima esecuzione di questa suite avvenne nel gennaio del 1914 a Brno durante un concerto della pianista morava Marie Dvorakova. Dunque ascolteremo questa splendida suite, che è composta da quattro movimenti, andante, molto adagio, andantino e infine presto, dal pianoforte di Elena Ryu. Buon ascolto.

0: Questo era il presto che conclude la suite in quattro tempi nella nebbia di Leo Janácek, un grande compositore moravo. 1912, la composizione di questa splendida suite, molto affascinante e anche molto misterioso. Davvero questo mistero viene raccontato dal pianoforte di Elena Riho in questa bellissima incisione, davvero con una grazia e al tempo stesso una capacità molto convincente, un bellissimo album di qualche anno fa. Nessun mistero invece c'è nella figura adamantina di Piero Calamandrei, uno dei grandi padri della nostra patria, padre costituente della Repubblica Italiana, un grande giurista, politico, avvocato, accademico italiano, celebrato come uno dei principali padri della Costituzione italiana, antifascista militante, fu tra i fondatori del Partito d'Azione e anche un intellettuale altissimo livello di primissimo piano nel secondo dopoguerra. Cadono i 70 anni dalla morte di Calamandrei proprio domani, 27 settembre. Morì a Firenze, dove era anche nato, nel 1956, proprio il 27 settembre. Dunque, vogliamo anche qui a Radio 3 Suite ricordarlo facendo riferimento a uno spettacolo teatrale e concerto anche multimediale ideato da Nino Crescenti insieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari in un'opera, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, che ripercorre la vita, l'impegno antifascista e il legame profondo di questa grande figura con il territorio italiano. E abbiamo il piacere e l'onore di avere Nino Crescenti qui con noi a Radio 3 Suite questa sera per parlarne. Buonasera.
1: Grazie, grazie dell'invito, mi fa molto piacere.
0: Siamo molto contenti di averla con noi, senz'altro per parlare del progetto di questo lavoro, anche della sua, potremmo dire, stringente attualità. Da un certo punto di vista, non soltanto perché domani ricordiamo la scomparsa di Calamandrei, sono 70 anni, ma anche per il particolare momento che stiamo vivendo nel nostro paese, dunque, e anche nel mondo intero, direi, no? I valori della Costituzione sono così importanti da essere ricordati e portati all'attenzione di tutti, che sono proprio momenti forse anche più difficili in cui è importante ricordare. Questo spettacolo mi sembra che abbia proprio questo ruolo, questa funzione di ricordare a tutti che cosa è stato Piero Calamandrei, cosa è stata la Resistenza italiana, cosa è stato l'antifascismo in questo paese e che cosa è la Costituzione più bella del mondo.
1: Beh, sì, è vero. A Calamandrei dobbiamo molto, gli dobbiamo un grande regalo che ha fatto per tutti noi, la Costituzione. No, non è che l'abbia fatta lui da solo, erano 556, ma possiamo dire che lui sia stato uno dei protagonisti di quei 156, soprattutto era intanto nella commissione dei 75, come è noto, che è quella che ha elaborato il progetto della Costituzione che poi è stato approvato. Ma c'è dentro la vita e la storia di Calamandrei la ragione per cui lui si trovava lì. È un antifascista dal primo momento. C'è un episodio poco noto forse, ma che è molto significativo. Siamo nel 24 a Firenze e succede questo, che un gruppo di giovani con i fratelli Rosselli mette in piedi il circolo della cultura, che significa che ogni settimana facevano un incontro, parlavano dei libri che avevano letto, si confrontavano, discutevano, eccetera. Una cosa bella. Succede che però un giorno i fascisti entrano nella casa dei Rosselli, prendono tutti i libri, non solo i libri, ma anche i tavoli, le sedie, li buttano tutti dalla finestra. Siamo a Firenze in piazza Santa Tirinita nel 24 e ci fanno un rogo, il rogo dei libri. Ci dice tutto questo. Ecco, Calamandrei è quello che stava non dalla parte contro i roghi dei libri, contro i roghi dei liberi. Sì, un antifascista. È un uomo di grande umanità. E posso dirlo perché a leggerlo si... Per esempio, quando parla della Costituzione ai ragazzi, fa un discorso bellissimo nel 1955 agli studenti della Società Umanitaria di Milano. Meno male che ce l'abbiamo quel discorso e ce l'abbiamo pure registrato, per cui abbiamo la sua voce, possiamo sentirlo. Ebbene, lui dice per esempio che chi è che ha fatto la Costituzione? Senta qua, quanto è bella questa frase e questo gioco. Seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri, dice, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati. È vero e non è vero. Ma è stato tutto un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni, sui patiboli, sui monti, nelle pianure, nelle steppe russe, nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani. A noi è rimasto un compito, dice, 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste, il loro sogno. E qual era questo sogno, ci dice Calamandrei, di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati, ascolti, a debellare il dolore. E non è facile sentire sulla bocca di un politico, era anche un politico, ma era tante altre cose, era pre-politico, era molto più che un politico. Era un uomo che sentiva profondamente la responsabilità della sua posizione.
0: È già proprio così. E quindi io...
1: Debellare il dolore.
0: Chiederei a Nino Crescenti, anzitutto, di raccontarci un po' come è venuta questa ispirazione, questa idea per produrre questo spettacolo L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei. Come avete pensato? Nasce, se non sbaglio, nel 2017. Dunque, e ancora poi è stato portato in giro spesso.
1: È stato portato in giro una ventina di volte, abbiamo girato un po' l'Italia. Dunque nasce a Montepulciano. E perché nasce a Montepulciano? Perché un giorno vado in biblioteca a Montepulciano e lì scopro una cosa meravigliosa, un grande album fotografico. Quest'album fotografico è l'album delle passeggiate domenicali di Piero Calamandrei. Pensi, Piero Calamandrei, quello che lei ha prima indicato, che era, no? Professore universitario, grande civilista, un grande avvocato, uno dei suoi studi era uno dei maggiori d'Italia, eccetera. Piero Calamandrei amava fare le passeggiate con gli amici e non si limitava a questo, le fotografava. Era lui che fotografava, poi in questo grande album incollava le fotografie e metteva sotto, scriveva personalmente le date e i luoghi. Allora sfoglio questo album e dico, ma questo bisogna renderlo pubblico. E ne parlo con Tommaso, e Tommaso naturalmente si innamora anche lui di questa storia. Dopodiché pensi che non solo ci sono le fotografie, che sono naturalmente un elemento fondamentale, noi li vediamo, e vediamo chi queste persone che sono, le faccio dei nomi, no?
0: C'è Luigi Russo, c'è Piero Pancrazzi, eccolo, dunque anche personaggi
1: di grandissima, di grande valore, eccetera. E diciamo che c'è l'antifascismo liberal socialista e soprattutto c'è la grande cultura. Professori universitari, umanisti soprattutto.
0: C'è Momigliano, c'è Manara Valgimigli, c'è
1: esattamente,
0: tante figure importantissime.
1: Guido Calogero.
0: Calogero, anche tutti perseguitati, diciamo.
1: Tutti perseguitati.
0: Razziali, sì. Anche per il loro antifascismo, e questo naturalmente si sente, anche perché devo dire, queste fotografie raccontano un periodo che va dal 35 al 40, quindi sono anni davvero decisivi anche per la storia di questo paese, perché anticipano la grande, i grandi avvenimenti li attraversano, e quindi in queste passeggiate c'è la coscienza da parte di ognuno di appartenere a un grande paese attraverso l'esplorazione di luoghi meravigliosi in Toscana, nelle Marche, in Umbria, nel Lazio anche, e al tempo stesso la malinconia di trovarsi in una fase della storia in cui dominano pulsioni e situazioni così drammatiche, pesanti e negative, che trascinano l'Italia a fianco di Hitler poi alla fine, insomma, no?
1: Allora, questa è una storia personale di amici, e rimane una storia di amici fino a quando? Fino a che non c'è la liberazione, fino a che Firenze non viene liberata. E Firenze è liberata, a Firenze è liberata, Calamandrei fa un discorso da rettore dell'università a settembre, quindi quando ancora, quando c'è tutta l'Italia del Nord che non è liberata, fa un discorso, e lo fa davanti agli alleati, davanti al comandante alleato che sta a Firenze, si rivolge a lui, parla a lui, e che cosa racconta? A un certo punto racconta di queste passeggiate, cioè le rende pubbliche. È bellissimo questo, viene reso pubblico, fa una storia di amici, di amicizia. E come lo fa? Dice questo: negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe, facevo parte di un gruppo di amici che, non potendo sopportare l'afa morale delle città piene di falso tripudio e di funebri adunate e coatte, fuggivano ogni domenica a respirare su per i monti l'aria della libertà e consolarsi con l'amicizia, a ricercare in questi profili di orizzonti familiari il vero volto della patria. E qual è il vero volto della patria? Pensi, ce lo dice Calamandrei, il vero volto della patria può stare pure in un cipresso. Addirittura lui lo cita a un certo punto, dice: si preoccupava dei cipressi toscani che danno tanta grazia, diceva, al paesaggio toscano, grazia al paesaggio toscano. Oppure, che cosa, durante la guerra lui si preoccupa pure della fine che fa, in che stato si trovi la Madonna del Parto di Piero della Francesca a Monterchi. E ci vorrebbe andare a vedere in che stato si trova, se si è salvato oppure no. È straordinario, trovo questo.
0: Chissà se magari questa grazia a cui fa riferimento Calamandrei assieme ai suoi amici durante queste passeggiate non abbia in un certo senso anche l'attenzione al paesaggio, l'attenzione alla bellezza italiana, non abbia influenzato in fondo anche la scrittura della Costituzione.
1: Esattamente, perché la Costituzione c'ha quell'articolo 9 che è una meraviglia. Allora si protegge il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione, tra l'altro mettendo insieme le due cose, cioè l'immagine dell'Italia, il paesaggio, tutto quello che significa paesaggio, no? E il patrimonio storico, metterlo insieme è fondamentale, ed è una cosa che sta molto a cuore, come sappiamo tutti, a Tommaso Montanari, che ci ha scritto parecchio su questo,
0: sì, certo,
1: argomento.
0: Certo, moltissimo. Ecco, l'area della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, questo spettacolo teatrale, concerto multimediale che vede appunto l'ideazione di Nino Crescenti, che abbiamo qui con noi in studio questa sera, assieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari, che è, diciamo, il frontman sul palcoscenico quando viene fatto,
1: sì,
0: questo.
1: Abbiamo scritto questo testo insieme, e soprattutto abbiamo pensato all'insieme. Non è un testo che è scritto che poi viene adattato per il teatro, no. Allora, qual è l'idea che c'è stata? C'è stata l'idea di non solo della multimedialità, ma proprio di legare i vari mezzi, in modo che non ci fosse un'unità e non una somma. No. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato insieme alle immagini e ai suoni. I suoni e le immagini. Per cui sullo schermo c'è uno schermo, Sullo schermo c'è sempre un'immagine e le immagini sono soprattutto quelle dell'album di Calamandrei, sono le fotografie delle passeggiate domenicali di Calamandrei e dei suoi amici, interrotte da 4 film luce, che sono proprio il contrario. Il film luce, col film luce noi facciamo vedere le adunate coatte, ci sono le adunate e lì invece ci sono le passeggiate domenicali, questa bellissima espressione. Non usa quasi mai la parola gita Calamandrei, gli piace la parola passeggiata, perché la passeggiata significa tante cose, significa che si parla, ci si ferma, si guardano, magari si guardano le erbe, le foglie, e c'è un momento a proposito di erbe e di foglie che vale forse la pena ricordare, perché quando sono all'Argentario, a Cosa, passano per quando vanno via passano per le rocce e le pietre, attraversano un paesaggio di rocce e di pietre, e lui racconta questo nel libro bellissimo che io consiglio di leggere, che è l'inventario della casa di campagna, racconta questo: passando accanto a un cespo di biancospino fiorito su queste macerie, non so tenermi dal fargli furtivamente una carezza. E allora, scusi, allora capisco perché, che cos'è l'antifascismo di Piero Calamandrei. Sta già in queste parole, se che legherei alla sua definizione del fascismo. Sa come la definì? La negazione della persona umana.
0: Parlava prima della pesantezza di certi anni, e c'è una frase che fa parte dell'arringa di parte civile nel processo contro gli assassini dei fratelli Rosselli nel 1945, racconta Calamandrei. Negli ultimi anni, quando a partire dall'ascesa di Hitler al potere, dall'avventura etiopica, sempre più si sentiva approssimarsi l'ombra della catastrofe e l'oppressione fascista si faceva ogni giorno più pesante, il nostro gruppo di amici partiva ogni domenica di buon mattino dalla città rintronata dagli ululati delle adunate coatte, prendeva la via dei monti in cerca della libertà perduta. Ogni domenica una meta nuova, uno qualunque di quei vecchi paesi, ognuno dei quali ha una sua fisionomia inconfondibile come un volto vivo. Tutti, senza dircelo, portavamo con noi in quelle gite la segreta malinconia di chi, andando a far visita a una persona cara, pensa che forse è quella l'ultima volta che la vedrà e non riesce a scacciare il funesto presentimento, e dice: la guerra viene, la guerra verrà, ammoniva Carlo Rosselli da lontano, e c'era già su quelle colline ridenti un presagio di distruzione. Quindi sono anni veramente in cui i sentimenti, anche all'interno di una cosa apparentemente così giocosa come una gita e piacevole come una gita di amici in giro per paesi, beh, diventa invece in realtà un'occasione di riflessione, molto spesso anche di angoscia.
1: Chi si renderà conto della tragedia della nostra generazione, ha detto una volta Calamandrei. Ma a questo proposito forse vale la pena andare su uno dei personaggi di quelle passeggiate domenicali, che tra l'altro era quello che mi dava la macchina la prima volta che la fecero nel 35 a Montepulciano, Nello Rosselli. Allora, dentro questa vicenda bellissima di amicizia c'è una tragedia che arriva a un certo punto, arriva nel 37, quindi noi abbiamo detto che dal 35 al 40, quindi a metà strada, succede che cosa? Succede che il 25 aprile del 37 sono in passeggiata a Monte Gufoni, vicino Firenze. Sono andati a Certaldo prima, a cercare Boccaccio. A cercare Boccaccio. Non facevano mai delle passeggiate estetiche, facevano sempre delle passeggiate con un rapporto con la storia del nostro paese. Allora, e in questa passeggiata c'è anche Nello Rosselli, che era quasi sempre. c'era Russo, c'era Pancrazzi, c'era Paolo Treves quel giorno anche. Allora, Nello Rosselli quel giorno annuncia ai suoi amici che quella è la, che lui partirà, lascerà l'Italia per raggiungere il fratello che dalla Spagna, dalla guerra di Spagna, era andato a Parigi perché stava male. Allora gli amici gli dicono: ma come vai? Non andare. Non ti rendi conto che ti hanno dato il passaporto subito, troppo presto, pensaci, non andare. Lui va a Parigi, va dal fratello, dice: non posso non andare. E loro gli dicono: ma come? Ti è nata da poco hai da poco in casa la quarta culla, il quarto figlio era nato, non andare. Lui dice: no, io vado da mio fratello, da Carlo Rosselli. Ebbene, un mese dopo, mi pare più o meno un mese dopo, e Carlo e Nello Rosselli vengono uccisi dai sicari francesi del fascismo italiano. Se vuole, c'è una cosa che vale la pena ricordare e leggere, è la lettera che Calamandrei manda alla vedova Rosselli, ed è una lettera che ci dice molto sul valore di quelle passeggiate domenicali, perché è una lettera di conforto a una vedova. E dice: gentile signora, non ho saputo trovare altro modo più eloquente per esprimere il mio dolore che questo di mandarle qualche immagine del nostro Nello, tratta dalle fotografie delle indimenticabili passeggiate domenicali, che erano alla fine di ogni settimana come un'attesa evasione dalla prigionia, e che ora nel ricordo sono una ragione per riempire di tristezza tutte le nostre giornate e per non poter posare gli occhi su paesi e su monti senza pensare a lui con un nodo alla gola. Se mi permette, vorrei dirle che nello spettacolo, subito dopo aver sentito queste parole, si entra, i musicisti, la musica entra con Olivier Messiaen, quel quartetto per la fine del tempo che noi abbiamo scelto non a caso, ma perché è un quartetto che fu scritto nel luogo in cui Messiaen si trovava internato, che non era un lager, era uno Stalag
0: per i militari, ecco,
1: tedesco, sì, era un internato. Bene, questo pezzo di violoncello e pianoforte ci ha guidato nella scelta della musica. Quindi, se abbiamo un pianoforte, un violino, un clarinetto e un violoncello, è perché questo è l'organico non solo del pezzo di Messiaen, ma anche di quello di Hindemith che abbiamo aggiunto, e l'abbiamo scelto di proposito perché Hindemith è uno che lascia il suo paese, la Germania nazista, perché la sua musica era considerata musica degenerata. E l'altra scelta significativa che abbiamo fatto della musica è l'ultimo pezzo, che di Mario Castelnuovo Tedesco. Mario Castelnuovo Tedesco era un fiorentino ebreo che lascia per le leggi razziali l'Italia, se ne va in America, negli Stati Uniti, e lì finisce i suoi giorni, con grande successo peraltro.
0: E allora, davvero è interessante tutto questo racconto che viene fatto in questo spettacolo, L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei. Ne abbiamo parlato in occasione dei 70 anni della morte di Calamandrei, che cadono proprio domani 27 settembre, uno spettacolo teatrale, concerto multimediale, lo abbiamo detto più volte, idea ideato da Nino Criscenti assieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari. Ringrazio davvero moltissimo per avercene parlato Nino Criscenti, che è stato questa sera con noi, e lo lascerei proprio ascoltando un pezzettino di questo spettacolo per i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
2: Erano già 3 anni che quasi ogni domenica andavano in gita. Si partiva il sabato sera da Firenze, dove si davano convegno, insieme coi partecipanti abituali, altri amici che venivano apposta da lontano per ritemprarsi in quella specie di illusorio fuoriuscitismo domenicale. Incaricato di programmi e itinerari ero io, racconta Calamandrei. Si sceglievano piccole città, paesi fuori di mano, dove ci fosse qualche villa monumentale, qualche abbazia, qualche resto archeologico, qualche pittura da scoprire, qualche passaggio di artisti o di poeti da rintracciare nella lapide di una tomba o nell'orizzonte che li aveva ispirati. Ma questi, continua Piero, non erano estetismi turistici da amici dei monumenti. No, c'era più profondo il desiderio di ritrovare in quelle testimonianze domenicali una tradizione di civiltà. Una civiltà della quale ciascuno di noi, durante la settimana, aveva creduto, nei momenti di maggiore scoramento, di avere smarrito il senso. Il 27 marzo del 38 se ne andarono per Pievi, nel Volterrano, da quella di Cellole a quella di Santa Maria Assunta, a Gambassi. Nella comitiva, quella volta, con Calamandrei, Russo e Pancrazzi, c'è Sandrino Levi, 56 anni, vecchio amico di Piero, uno dei più assidui alle passeggiate, e quello a destra, col cappotto e il cappello neri. Veneziano di nascita, fiorentino d'adozione, filosofo del diritto, ha pubblicato giovanissimo ed è salito in cattedra a 26 anni. Adesso insegna all'Università di Parma, ma ancora per poco. A ottobre arriveranno le leggi razziali e l'ebreo Alessandro Levi perderà la cattedra. Scrive di lui Piero: socialista per tradizione familiare, ma soprattutto per vocazione di coscienza. Levi ha scelto il cammino non facile della resistenza in patria, entrando subito tra i sorvegliati, tra i sospettati. Il 10 giugno 1925, giorno del primo anniversario dell'assassinio di Matteotti, in una Firenze presidiata dalle camicie nere, Sandrino Levi è andato a deporre un gran fascio di garofani rossi al monumento a Garibaldi, sul Lungarno. Non ignorava le conseguenze, l'arresto e una cella alle murate.
3: La Guardia Armata della Rivoluzione ha celebrato in armi e con rito austeramente militare il suo 15° annuale.

Duce, accolto da altissime acclamazioni, percorso lo sfilamento dei reparti, sale sul podio dove ascolta il saluto al Duce cantato da 10.000 legionari.

Che raccoglimento invece qua. La dignità del romanico, un muretto, un albero. La pieve di San Piero a Gropina. E piccoli piccoli i nostri amici, in fondo alla foto. È il 3 aprile del 38. È nella foto che Piero scatta a Vallombrosa che riusciamo a vedere tutti i suoi amici di quella domenica. Levi al centro, Pancrazzi e Russo, tutte e due con la sigaretta tra le dita. E ai lati due nuovi compagni. A sinistra, con gli occhiali, l'impermeabile, il basco, è Guido Calogero, il più giovane del gruppo, 35 anni. È venuto da Pisa, dove ha la cattedra di storia della filosofia. A destra, ben chiuso nel suo cappotto nero, Manara Valgimigli, il più anziano, 60 anni, insegna a Padova letteratura greca. Socialista, nel 25 Valgimigli ha firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti e per questo è stato allontanato dall'Ateneo Pisano. A fatica ha trovato una cattedra a Padova. Attivo nel movimento di giustizia e libertà, Calogero è schedato da tempo come nemico politico. Sulla via del ritorno a Firenze hanno fatto tappa a Figline Valdarno per visitare. Calogero è schedato da tempo come nemico politico. Sulla via del ritorno a Firenze hanno fatto tappa a Figline Valdarno per visitare la Casa Grande Serristori,

e ripercorre la vita, l'impegno antifascista e il legame profondo di Calamandrei con il territorio italiano. Una ascoltatore o ascoltatrice che manda un messaggio al 335-5634-296 dice: grazie infinite, emozione fortissima a sentire queste parole piene di ammirazione per persone meravigliose, coraggiosissime, vere, buone, giuste, il meglio dell'umanità. Che peccato non essere più come loro, pochi, troppo pochi come loro. Grazie, una carezza al cuore. Questo dice ascoltatore o ascoltatrice che si firma Gio qui alla nostra messaggeria. Sono le 23 e un minuto, con un leggerissimo ritardo apriamo il nostro secondo e ultimo cartellone a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Londra per un concerto prom, il concerto prom numero 7, che ascoltiamo in una registrazione Euroradio del 21 luglio scorso a Londra, alla Royal Albert Hall. Il gruppo di strumenti d'epoca Jupiter Ensemble, guidati dal liutista Thomas Dunford, debutta questo gruppo ai proms con una celebrazione di due grandissimi compositori inglesi che hanno attraversato il Rinascimento e il Barocco. Sono le canzoni celeberrime e le gagliarde di John Dowland, che continuano a affascinare a 400 anni dalla sua morte, con la loro sottile evocazione malinconica dell'era elisabettiana, una emozione straordinaria che era naturalmente apprezzata all'epoca e poi durante i secoli naturalmente diventata musica assolutamente immortale. E Dunford completa il suo programma con estratti di musica teatrale e cerimoniale di Henry Purcell, un altro compositore inglese che godette naturalmente del patrocinio reale. La voce che viene utilizzata per i canti, in particolare quelli di Dowland, è quella del tenore Lawrence Kilsby, e si inizia questo concerto, inizia con una delle canzoni forse tra le più belle, anche tra le più conosciute, tra quelle che ha scritto John Dowland, Come Again Sweet Love Doth Now Invite. L'ascoltiamo.

E stacca un tempo piuttosto veloce per questa meravigliosa e indimenticabile Come Again di John Dolan, che di solito viene articolata con un tempo più lento. Come Again, Sweet Love Doth Now Invite, il Jupiter Ensemble per il suo debutto ai proms londinesi, con la direzione di Thomas Dunford, anche liutista guida di questo ensemble, e il tenore Lawrence Kilsby a declinare il testo e soprattutto questa melodia indimenticabile del grande compositore vissuto tra 1563 e 1626, uno dei grandi protagonisti della epopea elisabetiana della musica. La seconda occasione di ascolto per questo bel concerto londinese era in realtà un medley di tre brani diversi di John Dolan: sono Le Lacrime Antique, The King of Denmark's Galliard, dunque la gagliarda del re di Danimarca, e Can She Excuse My Wrongs. Dunque sono tre brani che ascolteremo uno dopo l'altro, sempre in questo bel concerto del 21 luglio scorso a Londra, al Royal Albert Hall, Jupiter Ensemble, Lawrence Kilsby, tenore.

0: Ted.
1: La musica di John Dowland a Radio 3 Suite quando sono le 23:18 minuti. Il gruppo è naturalmente l'Ensemble Jupiter, protagonista di questo concerto, con la direzione di Thomas Dunford, anche liutista, e la voce, l'avete sentita, del tenore Lawrence Kilsby. È stato domandato a Thomas Dunford come crea i suoi programmi per il suo ensemble. Dice: ogni volta che immagino un programma cerco di costruire una narrazione che attraversi tutte le emozioni. Per me il tema di questo concerto è l'amore troverà una via, e l'idea che anche nella sofferenza la musica ci unisca. C'è una vena di malinconia nelle opere di John Dowland. Dato che il programma doveva essere piuttosto breve, ho scelto molti dei suoi brani più profondi e potenti. Ho cercato anche di alternare pezzi lenti e intensi con altri più energici, e questo era il caso di questo medley che abbiamo appena ascoltato. Qui seguiva un'altra coppia di lavori, sono Sorrow Stay, un'altra canzone di John Dowland, e poi The Earl of Essex Gagliarda, un'altra gagliarda dedicata appunto a un altro nobile dell'Essex. Ascoltiamo dunque questi due brani dall'Ensemble Jupiter e dalla voce di Lawrence Kilsby.

Applausi ai Proms al Royal Albert Hall nel luglio scorso per questa esecuzione di musica di John Dolan. John Dolan era un enigma, un uomo pieno di contraddizioni, compositore il cui motto autoproclamato era sempre Dolan, sempre Dolens, dunque sempre Dolan, sempre malinconico. In realtà fu descritto da un suo contemporaneo come una persona allegra, una persona che trascorreva le sue giornate nella spensieratezza, e dunque il più celebre liutista e compositore, ma anche cantore inglese del suo tempo, fu recitato per ben 5 volte per incarichi a corte, ma questi attriti non fanno che alimentare nel corso degli anni e poi dei secoli il mito dell'Orfeo inglese, il cantautore, potremmo dire così, britannico per eccellenza, un termine che viene molto spesso applicato anche a Henry Purcell, della cui musica ascolteremo tra poco. Ora, un altro gruppo di lavori di Dolan, l'ultimo in programma, anche il maggior impegno temporale di questo concerto, sono 12 minuti di musica con grandi classici come Flow My Tears. Qui segue The Frog Gaillard, un'altra gagliarda molto nota, molto conosciuta, e infine un altro brano cantato, Now Oh Now I Need Must Part. Questo è l'ensemble Jupiter, il tenore Lawrence Gillespie e il liutista e direttore Thomas Dunford.

È il concerto dell'ensemble Jupiter diretto da Thomas Dunford. A questo punto iniziava ad esplorare la figura di Henry Purcell 1659-1695 con un gruppo di lavori tutti fascinosi e tutti raccontati da questo ensemble in maniera migliore nella sezione dedicata a Purcell. Dice Dunford: esploriamo l'amore in un modo diverso, come qualcosa che tormenta, ma che è anche la cosa migliore che esiste. Questa che ascoltiamo è tratta da The Fairy Queen, If Love is a Sweet Passion, The Jupiter Ensemble, il tenore Lawrence Gillespie.

Davvero bellissima questa esecuzione di If Love is a Sweet Passion della Fairy Queen di Henry Purcell, l'avete notato, si nota davvero la differenza tra gli stili di Dolan e Purcell già in questo primo brano, dalla Regina delle Fate, The Fairy Queen, semi-opera del 1692 di Henry Purcell, che si inserisce a pieno titolo nel genere degli allestimenti tipici della restaurazione inglese sul testo tratto da Shakespeare. Il secondo brano che ci fa ascoltare l'ensemble Jupiter è invece Strike the Viol, che proviene invece da un altro lavoro di Purcell, da Come Ye Sons of Art, Venite voi figli dell'arte, nota anche come Ode per il compleanno della regina Maria II d'Inghilterra. È una composizione di Henry Purcell scritta nel 1694 e fa parte di una serie di odi in onore appunto del compleanno di questa sovrana. In qualità di compositore di corte, Purcell ebbe l'incarico di comporre alcune odi per il compleanno dell'aprile 1694 di questa regina. Ascoltiamo dunque Strike the Viol.

Il bel concerto dell'ensemble Jupiter ai Proms, il concerto però numero 7 del luglio scorso al Royal Albert Hall di Londra, con davvero un bel successo di pubblico, e moltissimi ascoltatori anche hanno e stanno apprezzando questo concerto. Francesco da Genova dice: gran bel concerto quando l'Inghilterra era musicalmente grande, e anche Paolo parla così di splendida serata e fa un'osservazione sulla musica di Dowland, e così come Shakespeare in letteratura erano debitori della cultura italiana. E ancora un altro ascoltatore parla appunto di un musicista che ha creato un concerto di songs da Dowland a Sting, offerto al Borromeo a Pavia, Roberto Balconi, e parla di grande intrattenimento per i Proms, un bellissimo concerto anche questo ascoltatore. Torniamo invece alla Fairy Queen, dunque alla Regina delle Fate, questa semi-opera del 1692 di Henry Purcell, che dicevamo ha un libretto che è un adattamento anonimo della commedia di Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, dunque il sogno di una notte di mezz'estate, e a dispetto del nome, La Regina delle Fate non ha nulla a che vedere col poema epico omonimo di Edmund Spenser, La Regina delle Fate, e venne eseguita questa semi-opera per la prima volta nel 1692. La partitura andò perduta, fu ritrovata soltanto all'inizio del Novecento. Da questa opera, da questa semi-opera di Purcell, composta a 3 anni dalla morte, 3 anni prima della morte, ascolteremo la Ciaccona, appunto, che fa bella figura di sé in quest'opera, che ha circa 5 momenti importanti, distinti, all'interno dei quali si trova questa splendida Ciaccona.

Applausi anche per la ciaccona da The Fairy Queen di Henry Purcell, e ancora di Henry Purcell è l'ultimo momento musicale di questo bel concerto del Jupiter Ensemble ed è The Inviting Hymn. Ne parla lo stesso Thomas Dunford, dice: concludiamo con un bellissimo intimo brano per basso continuo intitolato An Inviting Hymn, che essenzialmente ringrazia Dio per la sua cura nei nostri confronti. Per me è una celebrazione della vita davvero rasserenante, che conclude il programma con un messaggio di amore e di speranza. L'ascoltiamo naturalmente, questo ultimo brano di Purcell dallo stesso ensemble Jupiter, con Thomas Dunford alla direzione al liuto e il tenore Lawrence Kelsby.

Particolarmente a suo agio con il repertorio di Henry Purcell, il tenore Lawrence Kelsby, protagonista assieme all'ensemble Jupiter e a Thomas Dunford di questo bel concerto che abbiamo ascoltato in una registrazione Euroradio del 21 luglio scorso, Londra, Royal Albert Hall, il concerto prom numero 7, ed era anche il nostro secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, un cartellone a cura di Giorgio Marino, che è anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo infatti arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. Io ringrazio a questo punto il nostro regista Valerio Giannetti, ancora Fiore Liborio e Davide Gabrielli con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con la nostra trasmissione è naturalmente per domani sera. Saremo su queste frequenze per presentarvi un cartellone musicale molto impegnativo dedicato a uno dei capolavori cameristici del compositore americano Morton Feldman, con il Trio di Parma in un concerto registrato alla Scala di Milano nell'aprile scorso, ma ci sarà occasione domani di dedicare spazio a diversi altri appuntamenti, non soltanto musicali, qui a Radio 3 Suite. Appuntamento dunque a domani. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di una buona notte a tutti voi.

Quante volte sarà risuonato questo brano nelle radio, nelle case, nelle memorie musicali degli appassionati nel ricordare i 100 anni dalla nascita di John Coltrane, avvenuta il 23 settembre 1926. E non solo vogliamo pensare che sia così, ma ci uniamo al coro per il nostro omaggio a questo colosso del jazz e della storia della musica tutta. Qui a Battiti, buonanotte, bentrovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Simone Sottili e Nina Terruzzi, con un ringraziamento a Pino Berardi che questa notte è con noi per la parte tecnica. Love Supreme uscì nel 1965, divenne presto uno dei dischi più amati e più venduti della storia del jazz, un disco che superò ampiamente il bacino di utenza di chi ascoltava il jazz e che mise quindi John Coltrane su una mappa più estesa come musicista, ma anche come modello, se vogliamo, come icona spirituale. Il quartetto era quello storico con Jimmy Garrison al contrabbasso, McCoy Tyner al pianoforte e Alvin Jones alla batteria e naturalmente lo stesso John Coltrane al sassofono, anche se oggi sappiamo e ne abbiamo anche testimonianza registrata che Coltrane aveva provato l'ipotesi di registrare Love Supreme con una versione allargata del gruppo aggiungendo il giovane Archie Shepp al sassofono e a Davis al contrabbasso, ma ora facciamo un passo indietro.

Il 1957 è stato l'anno in cui Coltrane diventò davvero Coltrane sotto diversi aspetti, ha scritto il critico e saggista Ashley Kahn, e Thelonious Monk vi ebbe un ruolo tutt'altro che trascurabile. Ashley Kahn non è il solo a sottolineare l'importanza che Thelonious Monk ebbe per John Coltrane. Anche Amiri Baraka ha scritto: vi fu chi osservò Train entrare nel monastero di sua esternità, Thelonious, il sommo sacerdote del passato, chi vide John lottare per entrare in possesso della profondità di Monk, del suo ruolo dignificante e così passare per serio. E ancora c'è anche la testimonianza dello stesso John Coltrane: passavo da casa sua e lo tiravo giù dal letto, lui si svegliava, si spostava verso il pianoforte e iniziava a suonare. Poi si fermava per mostrarmi alcuni passaggi piuttosto complessi e, se incontravo grosse difficoltà, tirava fuori il suo raccoglitore e mi faceva vedere lo spartito. A volte riuscivamo a fare un solo brano al giorno, forse. Il 1957 era stato un anno importante per Coltrane, un punto di svolta su tanti fronti. Miles Davis lo aveva buttato fuori dal gruppo e lo aveva fatto malamente. Pare che proprio Thelonious Monk, nel retropalco del Café Bohemia, vide Davis tirare un pugno a Coltrane e fu allora che il pianista gli propose su due piedi di entrare nel suo gruppo. Ma il 1957 è anche l'anno in cui Coltrane si libera dalla dipendenza dall'eroina e in cui registra il suo primo disco da leader. 1957-1967, l'anno della morte di John Coltrane, solo 10 anni di attività come leader e uno sviluppo artistico impressionante.

Torniamo qui, purtroppo, e lo dichiariamo subito, saranno molti pezzi sfumati questa notte, visto che la gran parte della produzione di John Coltrane, soprattutto dagli anni Impulse in poi, è composta da tracce di lunga durata, a volte di lunghissima durata. Siamo nel 1961 e questo disco, Africa Brass, è un disco importante, ma prima di parlarne torniamo un attimo indietro sull'ascolto precedente per dire che il brano Evidence che abbiamo ascoltato veniva dal disco accreditato al Thelonious Monk Quartet with John Coltrane, registrato dal vivo e intitolato At Carnegie Hall, uscito per Blue Note. Torniamo a Africa Brass, disco accreditato al John Coltrane Quartet, formazione che però non viene evidenziata nel disco, ma che presumibilmente era composta da Elvin Jones, McCoy Tyner e Reggie Workman. In realtà, come avete sentito, invece si trattava di un gruppo molto più vasto ed è il primo esperimento di John Coltrane con un gruppo così ampio. Nella formazione troviamo tantissimi ottimi musicisti: Booker Little, Freddie Hubbard, Julian Priester, Julius Watkins, Pat Patrick e troviamo anche tra gli altri Eric Dolphy, sia come strumentista sia come arrangiatore, un musicista con cui John Coltrane stringerà un rapporto musicale e umano importantissimo. Africa Brass, dal quale abbiamo ascoltato un estratto di Africa, è anche il primo disco di John Coltrane per l'etichetta Impulse, detta anche The House That Train Built, ovvero la casa edificata da Train. Tanto fu importante la figura del sassofonista per questa etichetta, che ha segnato in modo indelebile la storia del jazz e in particolare della New Thing degli anni 60.

John Coltrane, Eric Dolphy, McCoy Tyner, Reggie Workman e Elvin Jones in questa registrazione effettuata dal vivo nel 1961 a Parigi. Qualsiasi cosa dicessi sarebbe riduttivo, ha dichiarato in un'intervista John Coltrane a proposito di Eric Dolphy. Posso solo dire che la mia vita è stata resa molto migliore dall'averlo conosciuto. È stato una delle persone migliori che abbia mai incontrato come uomo, amico e musicista. John Coltrane che dopo la morte di Eric Dolphy, morte prematura avvenuta nel giugno del 1964, portava sempre con sé una fotografia del suo amico appendendola alle pareti delle stanze d'albergo in cui alloggiava. John Coltrane, a cui la madre di Eric Dolphy aveva lasciato in eredità il flauto e il clarinetto basso del figlio. Eric Dolphy e John Coltrane sono figure che in modo diverso rappresentano un po' il volto più gentile dell'avanguardia jazz degli anni 60, avanguardia che facilmente veniva associata a un humus culturale antagonista e arrabbiato. In verità tutto è molto più complesso di così, e lo dimostra il fatto che entrambi questi musicisti hanno espresso anche in maniera piuttosto decisa in musica i loro sentimenti a proposito di quanto succedeva politicamente, in particolare riguardo al razzismo nei confronti della comunità afroamericana. Nel disco Live at Birdland, registrato nel 1963, John Coltrane include un bellissimo brano, in realtà registrato in studio con quello che a questo punto è il suo quartetto storico. Il brano si intitola Alabama ed è dedicato all'attentato perpetrato nello stesso anno a Birmingham, appunto in Alabama, da membri suprematisti bianchi del Ku Klux Klan, dove rimasero uccise 4 bambine afroamericane.

Ogni volta che si ascolta John Coltrane c'è qualcosa d'altro, di più profondo, si avverte un'altra intensità, un'altra temerarietà. Così ha scritto Amiri Baraka nel suo articolo L'ultimo Coltrane, contenuto in Black Music, un volume di scritti vari del poeta, saggista, musicista e tanto altro. Amiri Baraka, una raccolta curata da Marcello Lorrai e uscita per Shake Edizioni. Abbiamo ascoltato John Coltrane con McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones, ovvero il suo quartetto storico, in questa bellissima Alabama tratta da Live at Birdland, disco pubblicato da Impulse. In realtà il brano non era dal vivo ma in studio. Il percorso di John Coltrane nei 10 anni che sono passati dal suo primo disco come leader uscito per l'etichetta Prestige nel 1957 fino alla sua morte avvenuta nel giugno del 1967, lo abbiamo già detto, è un percorso davvero impressionante per l'intensità che il sassofonista mette nella sua ricerca musicale, intellettuale e spirituale. E un posto importante in questo tragitto ce l'ha senz'altro Ascension, un disco travolgente che è difficile proporre in versione ridotta, come dovremmo fare per forza di cose in questa puntata di Battiti qui su Radio 3 dedicata a Coltrane a 100 anni dalla nascita. John Coltrane per Ascension aveva riunito in studio un gruppo di musicisti di cui facevano parte alcuni tra i più agguerriti rappresentanti della cosiddetta New Thing, come Marion Brown, John Cicai, Pharoah Sanders, Archie Shepp, oltre al suo quartetto stabile e altri musicisti ancora. Con pochissime indicazioni scritte, Ascension è un flusso ininterrotto di 40 minuti circa, con parti di insieme molto libere intervallate da parti solistiche, un'esperienza d'ascolto davvero intensa per forza e densità.

John Coltrane con Freddie Hubbard, Dewey Johnson, Marion Brown, John Chikai, Pharoah Sanders, Archie Shepp, McCoy Tyner, Art Davis, Jimmy Garrison e Elvin Jones. Dal racconto che Ashley Khan fa della seduta di incisione di Ascension nel suo libro The House That Train Built, la storia della Impulse Records, pubblicato in italiano dal Saggiatore, pare che Elvin Jones alla fine di una seconda take del brano, stiamo parlando come detto di 40 minuti circa, scaraventò il rullante della batteria sulle pareti dello studio di registrazione per far capire a tutti che lui non ne voleva più sapere. La registrazione di Ascension dava la misura di quanta fiducia, quanta considerazione avessero alla Impulse per John Coltrane, in particolare la libertà creativa che gli veniva accordata era frutto del suo rapporto speciale, umano e professionale con una persona, con il produttore Bob Thiel, che seguì il percorso di John Coltrane praticamente fino alla morte per quanto riguarda la Impulse. Thiel fu anche in grado di portare John Coltrane su un terreno un po' più morbido, in particolare con 3 dischi ballads, poi un disco con Duke Ellington in quartetto e un altro con il cantante Johnny Hartman.

Siete all'ascolto di Battiti nella notte di Radio 3. Stiamo ricordando John Coltrane a 100 anni dalla nascita. Vi ricordiamo che Battiti può essere ascoltata anche in streaming, in diretta e in differita attraverso la piattaforma App e Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo mail battiti@rai.it, mentre per le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane di Battiti il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo ascoltato il disco accreditato a John Coltrane e Johnny Hartman. Il brano era My One and Only Love, un disco davvero unico nella discografia di John Coltrane, discografia che ora riprende. Andiamo con un salto di 2 anni e un ritorno al mood afro che Coltrane aveva già sperimentato più volte, in particolare in Africa Brass che abbiamo ascoltato. Kulu Semama è il titolo dell'ultimo disco pubblicato a nome di John Coltrane quando era ancora in vita ed è il risultato di più sedute di registrazione ed è uno dei dischi del sassofonista che evidenzia un momento importante. Il momento di passaggio segnato dalla dissoluzione del quartetto storico di John Coltrane. Quindi in questo disco, registrate a pochi mesi di distanze, ci sono alcune tracce che vedono il quartetto e altre invece che vedono un gruppo ampio risultato dall'incontro tra John Coltrane e Juno Lewis, percussionista e vocalist di New Orleans, che firmò la title track del disco, Kulu Semama. Thank you.

Sei Mama, registrato nel 1965, anno in cui Pharoah Sanders diventa una presenza fissa nei gruppi di John Coltrane. Pharoah Sanders e non Archie Shepp, che pure era stato il primo tenor sassofonista della cosiddetta New Thing a collaborare con Coltrane, come detto nella versione poi scartata di Love Supreme. Ma Archie Shepp fu pure il primo di una serie di sassofonisti che Coltrane fece scritturare alla Impulse, e non a caso l'esordio di Archie Shepp per l'etichetta si intitola 4-4 Train. A seguire la Impulse, che si proclamava con un claim "The new wave of jazz is on Impulse", quindi si proclamava alfiera della nuova onda del jazz, scritturò lo stesso Pharoah Sanders, Marion Brown e Albert Tyler fra gli altri. Albert Tyler, che a proposito del brano di Coltrane intitolato The Father and the Son and the Holy Ghost, incluso nell'album Meditations, disse: "Lui era il padre, Pharoah era il figlio e io ero lo Spirito Santo."

Si sente l'influenza di Albert Tyler in questo brano. Siamo sul finire del 1965 e di lì a poco usciranno dal gruppo sia Elvin Jones sia McCoy Tyner, il primo sostituito da Rashid Ali, il secondo da Alice Coltrane. Il brano che abbiamo ascoltato era un estratto da The Father and the Son and the Holy Ghost, tratto da Meditations. Ci rimane poco tempo alla fine di questa puntata e naturalmente le cose da ascoltare sarebbero ancora tantissime. Ho scelto di includere in scaletta per questa puntata un disco postumo di John Coltrane che fu molto discusso quando uscì, Infinity, pubblicato su Impulse nel 1972, fu il prodotto di un'operazione di rielaborazione di alcune incisioni di John Coltrane da parte della moglie Alice. Alice Coltrane prese delle registrazioni effettuate dal sassofonista sia con il quartetto sia con il gruppo successivo, che includeva la stessa Alice Coltrane, Pharoah Sanders e Rashid Ali, e vi sovraincise diversi strumenti e un'orchestra d'archi.

Una musica in cui c'è l'impronta molto forte di Alice Coltrane. Abbiamo ascoltato Peace on Earth, tratto da Infinity, un disco postumo accreditato a John Coltrane, ma che forse doveva essere firmato da John Coltrane e da Alice Coltrane, visto l'intervento importante, alcuni direbbero pesante, di Alice Coltrane a posteriori sulla musica di John Coltrane in questo disco. Mi sono accorta che non abbiamo ascoltato John Coltrane al sax soprano, uno strumento che però è stato importante nella vita di Coltrane, strumento che Miles Davis gli aveva comprato nel 1960 durante un tour europeo del gruppo di Davis, per inciso non abbiamo parlato neanche dell'importanza di Davis nella vita di John Coltrane e viceversa. Basti pensare all'incisione di un disco come Kind of Blue, tra le altre cose, e quindi questa sarà un'altra storia per un'altra puntata. Sax soprano che fino a quel momento, fino agli anni 60, era stato uno strumento davvero minore, poco utilizzato, con l'eccezione nota di Sidney Bechet e anche di Steve Lacy, e che John Coltrane contribuì a diffondere in modo decisivo, soprattutto con uno dei suoi brani e dei suoi dischi più noti.

My Favorite Things, brano che molti conosceranno a memoria, anche gli ascoltatori di Radio 3 e in particolare di Fahrenheit. E chiudiamo questa puntata dedicata a John Coltrane, un musicista che suonava soprattutto da un certo punto in poi con un'intensità e un'urgenza, come se ogni nota fosse questione di vita e di morte, come se ogni nota non raccontasse un mondo ma tutto il mondo. E così come personalmente non potevo che aprire questo omaggio con il primo movimento di A Love Supreme, non posso che chiuderlo con un brano che trovo di una bellezza struggente e commovente come forse nessun altro. E allora, con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Pino Perardi che è stato con noi questa notte per la parte tecnica, chiudiamo questo omaggio a John Coltrane su Battiti qui a Radio 3 con il suo brano After the Rain. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Anonimo. Sonata 3 in Do, nei tempi Allegro, Adagio, Allegro. Musica antiqua latina, diretti da Giordano Antonelli.

0: Di Anonimo abbiamo ascoltato Sonata 3 in Do, musica antica latina, diretti da Giordano Antonelli.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in Do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in Mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in Mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in Re minore dall'originale in Re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in Re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronika Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.